Imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono ufana imbono uf

0: Escuchas música en italiano.
1: Lunga vita a noi, lunga vita a noi, che stiamo così bene.

0: of your friends.
1: Escuchas música en italiano.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.